0: Yes or no? Mami kano kurepa enchiro se Israel for
1: Obi wasu.
2: Hello. Hello.

0: Vitale sono più di figlio di Gesù. E hashtag sponso. Posso dire tomorrow. So
1: I'm going to go to the house.